0: 107.3. Na casa, no carro, no campo, na rua. Só dá 107.3. 107.3. A mais ouvida. A mais ouvida.
1: 107.
2: Carissimi ascoltatori della radio Amizade FM 107.3, è il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciacole di far crepar la panza di ridere. A presentazione, Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vassoler, Armando

Scominci adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Talian, far mantenir la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frotole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3.

Lingua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della radio Amisade FM 107.3. Avanti ancora.

0: embalo de suas noites. A noite é nossa.
1: A noite é nossa.
0: Na 107.3.
2: Buonasera, buonasera a tutti quanti che andrò a accompagnare il nostro filo italiano. Le belle le 7:08, 7:07. E adesso che c'è il programma politico lì per un altro 40 giorni, e allora le radio e la TV che tocca. L'è obbligatorio passare i programmi, mentre qua seguiamo tutti a trappagliare i giri di mettere su le propagande. Il pregiudizio è qui che ha la radio e qui che ha la TV.
3: E qui che tocca ascoltare.
2: E anche, qui chi vuole ascoltare, si vuole ascoltare. Sì, no? Ma noi siamo obbligati a mettere su qua. E allora c'è tanto spazio, tocca, come si dice, battere su il chiodo e apertare. Ma allora a tutti quanti abbiamo l'invito di stare con altri fin le 9, in cui tocca tendere là quando arriva le 9, appena dopo che c'è un blocco che tocca mettere per aria, perché che tiriamo il posto prima, né?
3: Sì.
2: E abbiamo fatto giusto per non attrapagliare che due ore che c'è della cultura italiana qua della radio. E allora stai qua con altri file nove se potè giute fare il lavoro qua, che noi altri restiamo contenti. E il più contenti se stai ascoltando, né? Del radio, che c'è tante maniere, del Facebook anche, e della internet, c'è chi ne tanti che ascolta là da distante, quel onde arriva mia le onde della radio, viene la onda della internet, c'è chi ne fin là della Italia, la involta pal mondo, qui che piace ascoltare la parola italiana, che non altri la molemo fuori qua, ma è l'italiano veneto, le via quell'italiano che l'ha parlato in Italia, l'è mezzo compagno, ma l'è un poco differente, è la lingua che parlea i nostri nonni, i nostri bisnonni, là del cantonetto dell'Italia, là che si chiama il Veneto. Allora buonasera a tutti quanti, e ste qua fin le 9 che noi altri proviamo a far il meglio possibile.
4: Sì, dico anche a me una buonanotte a tutti, grazie a Dio siamo tornati in Drioga stasera e fino alle 9 noi siamo qua fando compagnia ai nostri ascoltatori.
5: Buonasera, dico anche a me, e guardi i bei avvisai che c'è per stare qua fino alle 9.
2: Ecco.
5: Allora su quelle c'è fino alle 9.
3: Buonasera Danilo, Giacondo, Pessotto e tutti quanti che ascoltano la radio. Siamo qua stasera in questo sabato, ancora un sabato di faccia serrata.
5: Serrata, e con una previsione di tanta piova di mare.
3: Anche. Ma io detto che si è ancora ieri, mi è da brava, ma noi qua abbiamo passato a Medim.
4: Sì, abbiamo passato a Lisa qua.
3: E grazie a Dio qua, ieri sera un po' di sassetti, non so quanto da città. No. Che andate prima, l'altro la sua, non c'è un pochettino, ma sono un scomizio.
5: La che neanche più ho visto.
2: Non altri che abbiamo provato per lì in su, i sassi.
3: Ma bisogna stare attenti perché le previsioni, l'allerta meteorologica lede può dare problemi alla regione nostra, qua in su, banda Santa Catarina, come si dice, del pericolo. Allora, tanta piova sicuramente, ma lì è il movimento del tempo, non adianta, siamo di finire il mese di agosto, viene settembre, le epoche di temporaie, piove,
5: e un po' di tronate.
3: Scambia la stazione, la stazione, come si dice, va dall'inverno per la primavera. E lì sempre da qualcosa, è sempre così. Ma allora siamo ancora back a 29, io con
2: 29.
3: Di andare fino al mese d'agosto anche questo, che non altre due giornate solo che.
2: Te sai che abbiamo via sorte, no? Ormai le finito agosto, e gli ha detto che mese di agosto è il pedo per la nostra regione.
5: Allora?
2: Qui chi passa l'agosto. E va fin dell'anno, perché mi guardo qua quante notte di fallecimento il mese di agosto, giugno e agosto, e settembre manco. Allora. E noi che siamo mia tanto svelti anche a detendersi di can rabbiosi, né? Meno che non catania ca un.
4: Nianca.
2: Nianca. che è il mese dei can rabbiosi, né? Allora che adesso le visto le brine quasi e gassa peca su tutte le Maria Mole. E allora da Pippo portare il chiodo in scarsella.
5: Cammento, ma lascio su le mie brusagne ancora.
2: Ne ancora no?
3: Neanche mano nera mi occupa.
5: Che mano? Fatto niente.
3: Il piede su
5: banane, su in cielo. Banane, tirato graspi del banane.
3: ma lei così tu sì, allora viene il mese di settembre, anche se un dio andare back la settimana della patria, che mi per me è un tempo importante, sempre stato desde piccinin. Mi per me quando viene il tempo lì mi piace di sentire il tum tum
5: tum
3: della marcia de, sì. Come si dice se fai a scuola si insaia 20 giornate di più anche avanti
2: se sai che se va più avanti si dismentica quelle cose buone che c'erano una volta. Mi ricordo da piccolo con 6-7 anni la tascoletta
5: marciare cantare il lino
2: E dopo più avanti quando si andava a studiare di più, sì. Allora sempre quella cosa e qua del collegio anche che c'era sì, la cultura sì. Ma era bello di vedere i studenti
3: e le cose che si impara da c'è e mantiene la vita intera
5: con la scuola militare la conservo
2: la conservo
3: ma quindi anche a scuola anche la settimana patria fa
2: ma poco il canto
5: militari tutti di sì. Mi ho un netto sì. Che studia
3: ma tipo tempi indri, io non so, sono fermo adesso qua, ma mi sa che il cantellino ti stimana il manco.
2: Il manco sentia mettere su
4: la bandiera
2: del mastro.
3: Noi dobbiamo imparare a rispettare, sì. E bisogna insegnare a quei pidoveni anche. Sì. Ma l'aggiunto sempre la forza qua del Battistello, commercio del Serais, la GIC Presentes, farmacia mais economica, posto 35, Banco Sicredi, il mercato famiglia e l'appoggio della Segreteria Educazione e Cultura. E dire che la farmacia mais economica mi pare che il giorno 8 è verde l'ora del nuovo posto che lede a Bandali e anche con un nuovo nome un po' diverso, su con asso l'ora lettosate la del Deo. Niente, andiamo avanti con il nostro programma in questo sabato sera, l'ultimo di questo mese, quando è andato back 8 mesi di questo anno, andiamo avanti, tu sei il lavoro della colonia back in fiamma.
5: Sì.
3: Allora mandiamo su con asso tutti quanti da colonia, anche quelli del commercio che lavora con quelli da colonia, perché danno che non mi ha più folga. Questi di qua c'ho le in carriera, poi un cuore, un va qua, quell'altro va a parte là, drio su e due, ma è bel.
5: Sì, sì.
3: Bel, perché lì è un tempo di bomba, speranza. Vita nuova, perché c'ha il colono, è quel che ti piga speranza. E dice, se non da sto anno, l'anno che viene.
5: L'anno che viene.
3: Mostro con asso a tutti che si pia i spaura un po' sopra le piove, ma che sia un anno buon per gente vive pulito.
5: Sì.
3: Che tutti vaga mais o meno bene, il manco che dà per girare la vita, e così si muove l'economia, perché la nostra regione qua dà per dire che non devo mia far massa, né, già quando, ma la maggioranza dell'economia gira intorno
5: 90% sicuro.
3: E la muove anche quell'altra parte, perché allora. Muove quei del petrolio, quei del ferro per far paviglioni, quei del silo, quei dei penei, quei del camion,
5: e tutti quanti.
3: Ora se avanza un po' che soldi va a comprare un paio di scarpette, un sinello, un paio di braghe, un cappello nuovo, né, quando, e anche qualche volta qualche d'un trucca la macchina, e tu gira. Quando nei miei soldi va più fatica.
2: È il più grande guasto che neanche a parlare. È quel di mettere in bocca
3: sì.
2: Che il viene di onde
3: ma,
2: quel che te metti in bocca
3: quello è il primo
2: una volta quasi tutti si guadagnava il mangiare quel che si metteva in bocca e si è a terra né? E adesso una grande parte della gente si viene le città e allora qui chi lo fa là io vende per quegli altri chi sei qua per pagare
3: ma che se un disegno non so se non conosce una musica anche se con le problemi le pensasse ma dice così che cada un guadagna il pan col suo sudor che vuol dire giusto no? Sì. Cada un guadagna col suo sudor.
2: In altre maniere, ma solterà.
5: È quello che lo guadagna, no? Producendo il pan, ma fando altri lavori che vieni per comprarlo.
3: Ma cada un guadagna il suo lavoro, quel lavoro che il fa.
5: Che il fane.
3: Allora, sia di una maniera sia dell'altra, ma cada un fa, cioè guadagna il pan che si dice, adesso, il soldo. No?
2: È chiaro, no? Altri zeri non devo parlare prima, sora che l'assunto. Che una volta si aveva l'orgoglio che si dice guadagnarsi il suo pan.
3: Ah, sì.
2: Adesso andrò a provare a guadagnarlo senza lavorare.
5: ma va tanto avanti.
2: Va mia tanto avanti, no? Ma qui che ha il suo sforzo, che ha orgoglio di guadagnarsi quel che mette in tolla e vive meglio.
5: Sì,
3: e non cade lì per arrivare più sotto, valti là.
5: Guarda, che qua il Valmir Cittadini.
3: Cittadini.
5: Buonasera bravissimi italiani, un strucco a tutti gli ascoltatori. Qua piove e piove. Balneare un rincon. E anche qua Valmile, le de volte sta in mula su una ora due, ma di manche c'è tanta previsione. Giovellino Bifi, buonanotte a tutti, Valdi, buon programma, grazie Giovellino.
2: Bente, buon salve.
5: Ma era un di nostri qua,
2: qua, qua è.
5: Che è Celestino di Almeida, le ascolto anche a lui, un strucco naso, Juarez Saccaro. Buonanotte, Sciuvosa. Sciuvosa del buon, grazie. E Genuir Garbin, sempre a Ponte anche a lui, là di fare un piglio, un strucco naso, Genuir.
4: Che sia lei, me cadenti, buonasera, Gramado, piova e piova.
3: Ecco, strucco naso per tutti quanti là.
5: Guarda qua. Il Celestino, buona notte, meus amigos, abbraccio a tutti. Grazie Celestino.
2: Te sai che la regione lì di Gramado, Caxias, Bento, ha piovesto tanto giri.
4: Sì.
5: Giri anche in costa mattina. Mi ha di accompagnare gli avioni Caxias e Ghina torna in Drio. Qua passo fondo di Ghinaia torna in Drio senza poter venire dopo. È ben complicato.
3: Ma è così.
2: È
3: nuvole pare che l'era intera.
2: Ma qua ha piovesto poco, no? Ma là in vento.
3: Ma la ruda è d'intero.
2: Sì, che ha fatto paro io, ma piova neanche tanto.
3: Piove distante da noi.
5: Allora, da qua che è l'erida Trintin. La bolla cariola invenenata.
3: Opa.
5: La viene fuori da qua un poco.
3: Se siamo buoni a cattare la cariola, se non cambia a spaccare la rodetta. Faremo avanti là. Andiamo avanti con sonate allora?
5: Avanti.
3: Ora andiamo a ascoltare adesso con Ragazzi dei Monti e il mio marito è buon, ha detto quell'altro. E così andiamo avanti là con altre sonate sui Trio Man.

tanto a che le fosse ron oliando ben pra quella cariola, come che non lampeso di illuminazion, non tocchi de magia, e o me disse pra me mesma, Genoveva, seguo a tua chance de desencaliar. Ma so che me deu mesmo ultimo impuron, foi quando che fichi sei con os olio na cariola. Peneu de borassa! E immaginei una viaggia in senso lavanco. Foi aí che veio a lembranza da Madonna e eu fiz essa canzone.

0: Eccolo, ritorniamo quando che le becche le 7:29 minuti, il tempo, il sole, eh? E va che pela tu. Che ne recadi qua sulla zappa là della Chausselì, là del Paranà, che ha detto che l'ori là è senza piova, che ne guarda quanti di becche. Ha detto che sventa, ma piova che le bon, niente, ma aspettiamo che la vai pin piano anche arrivi là, no?
1: Ah, ma se occorre, noi altri mandiamo su di qua.
0: Sì, sì. Ma ti vedrà che quando avanca là. Qua altri, per intanto le fatica a sfugare i piedi.
2: Sì.
0: Fin fatica. Il baito che tocca è satine bianche, perché sono tanti

0: sobrino di questo qua.
1: Ah, parente, sì,
0: sobrino.
1: Sì, cognome. Giusto, allora.
0: Fiol de Agenor.
1: Era di mandare la musica al Sinello, non la sballa, allora pa pa sopare là che fa gli anni. Il Plinio d'Alagnol là del San Salvador si riacco mandà pa il suo fiol lì il Samuel. Giusto? Fate l'omenaio, salute. Gaita con l'altro, salute e panza piena.
2: Panza piena.
1: Che allora è stata buona. La cosita, il resto se si vira. Andiamo avanti, no? E così tal'ella questo sabato sera, con tanta umidità, qua a Rio Grande. Ma noi andiamo avanti. Tanti dice che diventa rospi, ma guardate, no?
2: Penso di no, eh?
1: Perché te sa che se piove, perché piove, sì, se fa sol, sì. Perché fa sol, ed è sempre quella.
0: Ma se te guardi il rospo, ti omiti in pie. Le mie accompagna la gente. E i brassi, e gambi lunghi. Solo la testa, ben differente.
1: Viene da quei che chiama fiori di un rospo.
3: Ma vi dico una cosa. Un rospo dà un salto di 1,60 m. 60. E quanto che vuole portare 2 metri?
1: Ma
0: è 1,60 m.
3: Quanto che vuole
0: dopo l'altro metro,
2: un metro per saltare 2 metri.
3: Il salto si sente 2 intera.
1: Ma lei così che ne è un altro recadetto, che
2: abbiamo qua il Carlo Deon. È il gordo, mi lo chiamo.
0: È il gordo del Realdo.
2: Le sempre ascoltano,
0: lui è a Sotturmetta, là è sempre attaccato in radio.
2: Sì.
1: Va bene, vediamo che là. Facciamo una cioccoletta?
2: Faremo. E un Cristian che era là, sentato al banco da prassa, ben tristo. E arrivò il suo compare, che ti ha aborrecito. E tu sei tu che mi lavoro, te che la firma là, e tutte sere mi fa un par di ore estre. E ieri sera tu mi volesse fare una casa più buon'ora. E va a casa più buon'ora e cata donna con un altro.
0: Ercaria.
2: E lo so compare che ti mi ha colpato, ti sei ti. Perché se ti gli fate ore estre là, ti fossi stata la fine di esito, ti arrivi a casa, ti cattavi niente di chi lavora lì.
1: Vedi ogni angolo? Ma tocca proprio così.
0: Colpa sua ancora.
1: Salete Pasini, là, il passo fumo, mandiamo un strucon, mandiamo una frutoletta, qua dopo mi tocca traduzirlo perché lei è in portoghese, no? Ma le dè morose, morosi e non so che là ancora, no? L'avviso del bar, allora che ne è regole del bar, no? La potremmo vederla.
2: Sì.
1: Ma quel che ha detto così, che ne venga anche un avviso del bar. Ha detto, se te porti a morosa, 100 conti. Se te porti a donna, 50. Ha detto, se te porti tutte e due insieme, no, che ne era anche amante.
2: Amante.
1: Quello era 20 conti. Ha detto, se te meni tutti e tre insieme, qua te paghi niente.
2: Te paghi niente, non devo che le meni qua tutti e tre insieme.
1: Ah, bien. Bien e paghi.
2: È entrata gratis.
1: Brutte robe deve entrare. Ma far che lei così proprio è storiette, no? Per ride. La saletta è che ha guadagnato 6 stelle qua, no? Il 6 stellino, il 6 stellino, quel piccio.
0: Lui è venuto qua al velorio, no? L'ha visto.
1: Ah, e la è Darcy. Suo uomo, là. Venuto del velorio qui, di Spiller.
0: Spiller.
1: Ah, sì.
0: Spiller di... Fredolino.
1: Fredolino.
0: Sì, sì, sì.
2: Fredolino
1: Spiller. La sestina, allora, lo ricordo che le là delle cose, là, come quelle del...
3: Valdir...
0: Buon amico, la di Moliterno, che fa le seste piccole e grandi.
1: E Garbingo da quella più grandotta.
0: L'ha venuto sabato passato.
1: E chi vuole comprare una sestina, va là del buon amico, allora.
2: L'aghina. Di tutti i tamagni,
1: è ben fatto, mi piace proprio, belle
2: sestine. Be, be, be, be, sestine.

0: Γιακόλογα του κέλα.
1: Λοιπόν, βέργεσαι στη νέα, σε στήνε, σε στόνε. Μαλμέγιο, βέργε κάλκε κόστα, δεν μετρέντο.
0: Τι αν είσαι με το εμπολάσαι.
1: Εμπολάσαι, σε ενδιά καθαρσού. Μίλιο βέρντο.
2: La σερβία πατούτο.
1: Τούτο.
2: Και τα σου πατατίνε.
1: Πατατίνε, πατατώνε.
2: Κοκούμπρι.
1: Κοκούμπρι, πομιδόρι.
2: Βάντι γιου.
0: Dimanche se festeja mi el día del catequista.
2: Dimanche?
0: Se non me sbaglio, seguite. Io quando sei mia sta catechista con te?
1: Mi sono sta, ma non mi ricordo del giorno. Per me era tutti i giorni che andiamo.
0: Ma se non è. Se non mi anche sti di qua sono andato fuori d'aria, avete parlato, ma se non è stata domenica passata, le dimanche. Che tutte le settimane di agosto se. Hanno una vocazione, eh?
2: Sì.
0: Ora, ma vediamo che è questa, sì. Ora sto conosco tutti quanti qui che insegna la dottrina. Se già stiani va a dottrina, sta mai mancare la dottrina, per molto di
2: dottrina.
0: E nessuno che manchea. Era bella quella, no? La dottrina, eh? Allora le vuol dire così, le insegnare, né? Evangelizzare, dare testimonio di fede. Perché com'è che si impara a avere fede? Prima si comincia a casa, col testimonio del papà e la mamma, il nonno, la nonna e quell'altro. E dopo si comincia a imparare qualcosa anche in scuola e ti dottrina e dopo ti vita da comunità, il giorno che te va, tutti i dì che ti convivi là con la tua gente, e quel prete, quei monaghi, tutti quanti insieme, no? Ma tu si comincia a casa,
2: sì.
0: Dopo si va avanti là. Una cosa che mi volevo fare una domanda per Walter e tutti quanti che ascoltano il programma. Qual è la meglio legge che ne?
2: La meglio legge?
0: La meglio legge, la meglio legge.
2: Sì,
0: né?
2: Sì.
0: La meglio legge. Da quando mi viene che Salvo che ha studiato sulla legge?
2: Lui sarebbe specialista.
1: Ma, tante.
0: Ma dire così una legge socialmente così, non sì, dire, no? Mi canto che è il primo che dà che lei rispetto, né? Lei o lei.
2: Quello è vero.
0: Che avendo quella lei e lei, sti anni l'era la prima che insegnava, era la prima lei che si riceveva, era qua lì.
2: Rispetto. E com'è che la chiesa che il dittato? Rispetta fa essere rispettato.
0: Sempre.
2: Nel momento che ti usi il rispetto con qualche persona,
0: mm-hmm.
2: e la automaticamente come che volevo dirti a te rivida mia, né?
0: No, per rispetto al limite di cada uno.
2: Di cada uno, esattamente.
3: È come quella, dite rispetto a tutto il mondo perché ti sei mia che ti dà l'ultimo bicchiere di acqua. Quella lei.
1: Te sai che lei è una virtù, una virtude, né? In mm-hmm. portoghese.
2: Due che mi cato ben importanti, rispetto e com'è che vuol dirti? Essere umilde.
1: Umile.
2: Umilde.
0: Sì, sì. Senza
1: semplice.
3: Semplicità.
1: Semplicità. Perché
2: c'è due cose che se te usi che due maniere lì ti arrumi mai in misate con nessuno.
1: No. Era una forma di analisi, una persona. Latte che la società là, in era tanti moratori là, 50, 70, ma che l'uomo là, Silla era un uomo di rispetto.
2: Di rispetto.
1: Allora tutti lo admiravano.
2: Io Marca.
1: Io Marca e admiravano, che lei era un uomo di rispetto, con la gente, di trattare bene tutti.
0: Può essere così che tutti te il posto gli appi, ma sempre che nunca si destacca.
2: Si destacca.
0: Sì, sì. E il resto a fine referenza degli altri, del posto.
2: Come le riconoscesto.
1: O anche se l'era una brespa, né?
0: Anche se l'era
1: tipo una brespa.
3: Si destacchia
2: allora. anche no, quello
1: era no, ma quello era
2: è un brespon,
1: è un brespon. La gente di mia tanto da rente, ma quel che aveva rispetto, che era un uomo pacifico, no, del nome pacifico, ma che era pacifico. Allora si arriva da rente per ascoltarlo, per sentir dire.
0: Non so se ho contato a Valci una storia di una volta che lui era sempre di creare problemi con tutti. Ma lui era sempre lui giusto.
2: E lui ha sempre ragione. E in età, tanti di pulire.
0: E allora c'è poi che ha detto, ma parliamo con questa persona, una referenza, come si dice, che tutti rispettavano. Era una persona di sapienza, no? E la verità mettiamo a parlare con lui che chissà che rispetta la persona e se mette a posto, no? Perché sennò resta brutto, no?
2: Brutto,
0: dire così, ti te mi dici come che tocca vivere, se mi non fa, mi resto male con tutti gli altri, perché
2: claro,
0: mi rispetta una persona che sa, una persona giusta. Cioè lo chiama là e tale, no? Che parli, ma lui sei te per cada assunto che quell'altro parli a lui, perché questo, perché quel, perché qua, perché là, perché
2: è
0: sempre
2: ragione lui.
0: E quell'altro dice, ma no, bisogna avere pazienza, pian piano, fare le cose e tale, e quell'altro, perché pepe, là da un po' quell'altro, dice, porco fuori, che ha detto, drisse ti ho cria per quanto faccio, basta, che detto.
2: E basta.
0: E ha detto, pazienza, fin di quelli.
2: Sia finita.
1: E gli ha tirato la pazienza del paziente.
0: Quando che se finisce mai le sai che ti dica brontolamento, che brontolamento
2: sì, sì, si ferma mai e sempre ragion lui
0: sì sì sì, guarda, ti se no
1: ma in una società che si è del tutto, né?
0: Sì.
1: Ma di una maniera o dell'altra,
0: parlando solo al rispetto, mi sempre dico, ma se te ha rispetto, ti rispetta qui casa prima di tutto, ti rispetta i tuoi vicini, la tua famiglia, tutti quanti attorno, ti rispetta la chiesa, la società, l'entità, che te, cosa, ti rispetta questa strada, ti rispetta questa fila, ti rispetta per tutto.
2: Logico.
0: Vuol dire rispetto, lei ti comportarti conforme. Che vuol.
2: Logico.
0: O come che lei. Perché se mi vado al mio posto, se ti rispetta mia, ti sei stato camionero, se ti rispetta mia, la quell'altra manca.
2: Diventa che.
0: Rispetta mia fassa amarella là, come
2: te è palata di fila, è una cosa che non leva a nada di tanti posti, tanti che voler passare davanti di quell'altro che l'ha là davanti tanti che fa chi lo ride di fila di caricamento, di scaricamento, di cose che ha concesso quante di che volte
0: e baruffe
2: ma rispetta quando che arriva tu vedi va o tombango te una fila di andare a mangiare o qualche cosa, voler passare davanti che l'altro
0: voler tirare il proprio,
2: pare che resta sciatto che lavoro lì
1: mi ha contestato una volta. Mi tocca andare là del banco, mi agaccia ma là
0: lì anche che tocca tante volte del banco
1: che tocca. Ma era allora sono da là mi ciappa e tira
2: una fiscia
1: comune
2: con una orde una orde di segata
1: perché la se puoi essere mica vera vecchia l'età puoi dire alla preferenziale c'ho viene un ben più giovane di me e lo chiamo, mi guarda la mia preferenziale è andata davanti e mi compresa che c'era di aspettarmi qua e il pezzo che c'era di fare soldi per portarglieli a lui mi può non tirare una preferenziale o tirare quella comune
2: normale
1: che ne era solo un davanti. Allora che aspetta e viene un mezzo svelto ma 10 anni più dove non mi tira preferenziale e viene davanti. Dopo viene un altro, quel che aveva di più età che me, tira preferenziale e mi là come un bocco
2: come un
1: salame così te le bombe ma mi agguentà allora che ho detto a quella che attendeva là perché rispetto la cosita qui là ti salta davanti
0: tocca stare attenti perché
2: so che no
1: ma porca
2: Ma e mi sentirei mia bene.
1: È il pezzo che mi conosceva, che sapeva che mi era più vecchio.
0: Ma non sa che sta già quando l'è di qua, può aspettare.
1: No, mi era di qua. Solo lui che l'era mio di qua. Conosceva, ma se no tutti di qua.
0: Sì.
1: Ma che ne tanti che i tirei alla fiscia là per essere. Mi poteva mi aspettare un minuto, no? No, no.
0: Ma dice che non ditato che è il mal della gente buona, giusta le pensare che altri anche è così.
2: Tutti i compagni
1: sono arrivati al cascio, allora che ho detto
0: qua
1: qui là i gami alla metà ancora e che ha detto la regola del banco, sì, ma regola deve guardare che il gavi ha 20 anni manco.
0: Ma sempre che ne chi no, passare davanti
1: del pedo, no, per me aspettarlo che c'era sì, niente sì. Ma che aveva gente che aveva pressia
0: demo questo nave
1: ecco,
0: ora mandiamo fuori al signore non resbala là per il Plinio della Gnola di San Salvador che sta dimandata lì per il Samuel e le dio fare anni ora sto con asso per lui e di un man viene la musica chi che si pensa di questa la scapolona di un man subito andiamo di là.

caro Nelson, compagni del programma, ascoltatori della Radio Amizade e tutti quanti prestigia questo programma di radio. Cari veneti brasiliani e veneti di tutto il mondo, vi spiego una cosa simbolica, una cosa semplice, perché che diremo che il nostro parlare è il veneto. La parola italian non è il nome della nostra lingua, è un appellido, un nomignolo. Stesso come quando ti chiama, per esempio, Beppi, ma il tuo nome vero è Giuseppe. Il nome vero, storico, scientifico della nostra lingua è la lingua veneta. Così la chiama l'UNESCO, così la chiamava Dante, così la chiamava i nostri nonni prima di venire al Brasile. Perché allora che diciamo italiano? Succede che dopo la Seconda Guerra Mondiale, ante il Brasile, non si poteva più parlare la lingua dei paesi nemici. L'Italia già era stata nemica del Brasile. Allora, per non finire in prigione, la nostra gente, il gas cominciò a dire: no, noi altri non parliamo veneto, noi altri parliamo italiano, il dialetto degli italiani di qua. Era una difesa, un trucco, un scambio per sopravvivere. Come dire: non sono veneto, sono italiano del Brasile. Col tempo quel trucco è diventato un nome, ma resta sempre un trucco, un appellido, un nomignolo. Vi faccio degli esempi così di capire bene. Nanetto Pipeta è un appellido, un nome d'arte, un nome artistico. Il nome di chi ha scritto il libro Nanetto Pipeta, il nome vero, è Pedro Parenti. Un altro che tutti conoscono è il Pelé. Pelé è un appellido, un nomignolo. Il suo nome vero è Edson Arantes do Nascimento. Il italiano è compagno. La parola italiano, il nome italiano, è un appellido. Veneto è il nome vero. Se ti chiami Piero Parente, ma tu ti chiami di Nanetto Pipeta, ti resti sempre Pedro Parenti. Non te diventi Nanetto. Se la nostra lingua si chiama Veneto da più di 1000 anni, anche se da 70 anni in dice italiano, la resta Veneto. Non stiamo a rinnegare il nostro vero nome per un appellido inventato per paura nel 1945. Volemo o no, siamo sempre veneti. Per quello è che simbolicamente il Rio Grande do Sul è la 8ª provincia del Veneto. Allora noi altri siamo veneti brasiliani. Allora, per tutti quanti che lavorano per mantenere vivo il nostro parlare veneto-brasiliano, auguro una buona giornata.

0: Qui si toti che non te parla pi la lingua dei tononi. Avanti ancora, Talian. Radio Amizade 107.3 FM.
1: Ecco, avanti ancora con il nostro Talian qua. Adesso le becche le 7:58 minuti. Tu sì, e le ore va che pela. Il Battistello commercio Serie A, squadra Vicano Abaro, Moliterno Casca, Protasio Alves e anche Andrea da Roscia. Sul telefono 999 50 10 20 col Douglas Battistello, nostro conosco di quanti valti adesso che si è in carriera per piantare il miglio o anche da compare di giorni la soia. Il mio cuore seccante, adubi, semenze, ureia e così davanti, in assistenza tecnica anche, chiamela allora via il telefono 999 50 10 20 col Battistello Agronegozio che chiama ancora, eh? E anche la farmacia mais economica, farmacia da Sminina de Deon, lì davanti al posto di salute qua a Canabaro, che adesso mi pare che il giorno 8 inaugura il nuovo, come si dice, secondo la parte fisica, yeah. È un predio nuovo, ma lì da banda solo scambia parete di quell'altra banda lì.
2: E la porta del Darrento
1: è la porta del Darrento questa con la... ma sono passato lì ieri l'altro davanti, ben posta su, ben a capriccio, bel cosa, stare bel proprio, ben capriccia, valgo che occorre dei rimedi per la vostra famiglia o prodotti di igiene e altre tante cose che ne là e il CIA e cose così, ha tanti prodotti buoni e sempre tutte settimane le mette su del Facebook le promozioni e anche lanciamenti dei prodotti nuovi e al plantone 24 ore che basta ti ligarti il 984 485579 e anche nella farmacia popolare basta ti andare a fare l'incomenda del tuo remedio e allora ti guadagni dei sconti buoni. E il mercato famiglia, il mercato famiglia che adesso le attendesto per la famiglia dalla corte, stroconas tutti quanti là, viene sempre promozione tutte le settimane dei prodotti, 3 o 4 prodotti là, allora approfitti le promozioni che da sempre per guadagnare un po' di soldi e anche a fine settimana loro allora sempre così una carne, domenica di mattina e feriati sempre verdi e buon attende la gente di mattina buon'ora fin sera sul telefono 981037020 e anche la GIG presente se adesso vuoi comprare un regaletto per la tua famiglia, robe, losse, mestieri per la tua famiglia, tutti quanti del rento da casa, cama, mesa, bagno, anche prodotti per il materiale scolare per i tuoi atei. La della GIG presente con la Genie Chico il telefono 981030333 e Banco Sicredi, che adesso sto anno i capi di un milione di in premi per quelli che mette via un po' di soldetti là, ora concorre tutti i mesi che ne è un sorteio, che ne è auto, moto, TV, relogi e anche telefoni. Ora ne un milione di premi per distribuire in questo anno qua. Tutti i mesi loro che ne è un sorteio. Valti che vuole fare un sicuro di vita, un consorzio o anche fare un sicuro per le macchine, per la vostra casa, per il paviglione e anche per le rosse che ne è tutti quei che ti occorrono dell'ACFE. O puoi anche ligarti al telefono 3355-9204 che dà dritto la Ibiraiara e loro per cada cosa che ne è una responsabile. E il posto 35 di Milton Dallagnolco dell'avvenida da Vicanabaro, tantissimi anni fanno un buon lavoro tutti quanti da Colonia e anche qui che passa qua della RS della nostra regione che concorre dei mestieri del posto dell'Ixeri ben attendesti con prezzi buoni e prodotti di qualità e anche avanti da Colonia principalmente l'ighete, il Zappe che lo ricomenda il diesel là in Colonia del 996-3287-42 così allora avanti le cadetti là.
3: Siamo qua la Eliane Marcel Prigol, buona notte, abbraços a todos. Grazie Eliane e a Marcel, un dei nostri là, San Pierone. Siamo la Nadir Santin, buonasera italiani, sto assistendo qui di Farupili, abbraccio. Grazie, continuo ascoltandone. E José Roberto Bortolussi, un abbraccio. Circunnasso anche a te,
1: Giuseppe. Mm-hmm. Alla Giosselina del Paranà, vedete che ha pianta fiori, ci dico, ma che ha toccato anche acqua. Ora fa che quanto tu le secco del bon? e che ti mandò la musica al Vin de Bon, che è quella che piaceva cantare insieme ai suoi compagni, ai suoi amici là. Giusto, sua amica.
2: Mi ha detto che posto l'era.
1: Adesso mi penso mica idea di no, che non mi ha detto niente lì. Ma infatti andiamo avanti con Diseri, Ciacco e le altre robe.
3: Sì. Conterone Don Cristian, che c'è gente che aspetta sempre più tardi per smorrosare, catarsi amorosa, quello che ha visto io ero mai 50 anni.
1: E l'anno che viene?
2: Se gaccia pa' indrio.
3: Porco diavolo, ma mi toccano da Giove se mi catto una amorosa da maridarmene. E ha cominciato a andare chi mattina, da terza età.
2: Opa.
3: Non so se ti secondo te ve.
2: No.
3: Per sotto. Già l'enda là che ha battuto sui occhi del mattino, nada, mai o meno da sua età, e l'enda a parlare con lei. So che tanto lui anche lei balla a me, gli ha mai ballato.
2: Gli aveva mia esperienza.
3: Se hai sentato in banco là, e ha messo in mano, se gli ha dato in mano, e là chi se guardea qui chi balea, e nessuno parla niente, uno che accorraio che l'altro neanche, finché ella ha detto di sento di pensare che ti adesso, e lui che ha risposto, si parla, e tu so di pensare qui che ti si di pensare. Un jaguar, ahorita, un jaguar, ahorita, como caro me contago a mi padre.
2: Quel que te sendrío.
4: Ora, quel que arriva da casa di domenica, dite, a domenica mattina, scattai vicino, dite, ma guarda, dite, sei se spauron che goccia faccio stanotte, a dite che per l'amor di Dio, dite, quanto sei che? Dita l'era là per mezza notte, si è messo a rendere un ladrone per la finestra del quarto. Dita, ma sta neanche a dirlo? Sì, sì, dita. Dita, ma so che può rendere si è andato male. La femmina ha fatto recepare la scuola, dita, quel mano della scuola, dita, ma la ginamma la dopo a testa. A dita, sponcioni una banda e dopo l'altra. A dita che si è vista pure per saltare fuori. A dita, ma come ti fai? Dite, io pensi che era me, dite che veniva a ripercare la
3: bottega,
4: e mi ha fatto una banda e le si è
1: ingannata. Ma è quel parlare del pensamento. Io ho due amici, io parlasse tal, uno che ha detto, guarda, che mi dite, sa che mi ti vuoi ben per te, che mi ti desejo cose buone proprio.
3: Sì.
1: Con l'altro che ha detto, amico, detto, il doppio per te di quel che ti vuol dare per me?
3: È il doppio.
1: No, con l'altro che ha detto, il primo che ha detto, ma tampoco sì, che tu. Voleva dire che l'aveva mia tante d'ar, no?
3: Sì, sì.
1: Tampoco sì, che
3: tu. Sì.
1: Se l'era il doppio, in guarda.
4: Che no, dirà? Non è che lui che diceva che l'aveva voluto che l'altro?
1: A Salette Pasini l'ha mandato là del passo fondo una storia qua, avviso del bar. Ho detto, se una morosa la liga o a donna per sapere dove che ti sta, le tariffe le così per dare risposta. Ho detto, se ti sei appena andato via, le 10 conti per dire. Per dire che appena andato via, 10 conti. Se te sei
3: appena andato via.
1: Sì, tu che pagate il bodeghiero per lo dica a donna o per morosa,
3: sì.
1: Per il telefono. Detto, per dire che lei è per strada 15 secondi. E per dire che lei è ancora là 20. Che lei è ancora da bodega.
3: Sì.
1: E per dire che neanche lo conosco sono 30.
3: 30.
1: Dito, ma se ella di offrì 60 conti per andare a parlare, dito, non ti parlo una verità. Non è niente per niente.
3: No.
1: Buona questa, no?
3: Sì.
1: Storia. Ma sai quella che il fulano arriva a casa tardi, la donna cattiva, che tu eri tondove, che tu, ma qui i miei amici, ma che amici che tu, che te ne hanno mucha, mi vai a sapere dove.
3: Sì.
1: Che tu, ma se non te credi, allora lì che parlori.
3: Lì, va bene.
1: Niente, che la caliga per 10 dei suoi amici, che la catea chi era di preferenza. E tu, 8 gli ha detto che l'era stalla,
3: sì.
1: Fin appena prima. E quell'altro due che ha detto, l'è ancora qua con un altro che
3: ancora qua.
1: Ma lui l'era beccato. Che amici, eh?
3: Malcombinaia.
1: Lo fa che conta? A baruffa che sì. Ti ha
4: detto, no? No, che era vecchio andare.
1: Sì. Per quello che le mie fasi d'alte te conti nel museo, ma dopo viene fuori.
4: Ma dici che poi che hai gambe curte?
1: Sì.
4: E allora, di altre che?
1: È ben curte anche. Dito che di volte che hai anche gambe che gattagliate.
3: Sì, gattagliate via. E poi andare avanti un tempo, ma arriva da ora che le
2: ma hai detto che le... Le busie, le gambe curte.
3: Sì.
1: Ma che come è... quella volta che ha detto ti contare una busia, le come ti andare a fare i bisogni del curtivo di notte. E tu costiarisci il di là e là. Tutti la vedono. Si dà sconto, ma dopo la mattina tutti la vedono. Basta meglio il chiaro, no?
3: Vero.
1: E che tocca sempre le cose così, eh?
3: Sì.
1: Ma so che, come che si dice, è il sbaglio che a volte te fa o te lo fa. Serve per gente imparare. Ma dire, va, mi tocca attendere, sghivarmi, che mi stia lì, perché a volte si fa posto anche.
3: Sì.
1: Mica che ho tante esperienze lì che... Di volte mi lamentea per ciappare la gaita con l'altro, ma che aveva anche fatto posto. No, tu ti assa là, ti assa là e perde mia il viaggio d'oltre. Mentre quell'altro sta, com'è che ha detto un italiano lì, sti tempi indietro, che ha detto in prestare soldi le perde un amico.
3: Perde un amico.
4: Perché te perdi i soldi anche l'amico dopo.
1: Come quella del bodeghero, no? Il caro è arrivato a bodega, fiato, no. Ma come no? E tu non adianta. E tu metti da fiato. Dopo mi resta cattivo con te.
3: Perché tu non. Sì.
1: E tu. E se mi non te dai, che tu ti resta cattivo ti con me. E tu è meglio allora che ti te resti cattivo con me.
3: Io finisco così.
1: Sì, no.
3: Non e che l'altro che ieri a bodega là. Mi mandò un trago. Posso che era lo servì. E là levanti anche il bicchieretto là, guardi, dopo beve. Gli mandi un altro, a me ma storia. Là che guardi. C'è il bodeghero, ho detto, ma ascolta qua, te cati che cacciazzo gli vende, se sporca, detto, che?
1: Sì.
3: No, lei che mi dico un fratello che si è perso la bibita, che tu so di vedere che non sia rento qua le volte.
1: E se i stiani dicono sempre rento il bicchiere. Rento il garaffon, cose così.
2: E di repente l'era lì rento.
3: Perso la bibita.
1: Ma come quel che aveva un bodegon, come stiani che n'era della nostra regione lì, ne? Tutte sì, parte sì. Che n'erano sti bodegoni, no?
3: Sì.
1: Quanti che ne era in volta lì? Allora i sega catà una turmetta là, allora là era posto di catarsi, cioccolare. E allora ho detto, ma quanti anni lei che ti te vien qua? Ho le 40 anni che mi compri qua del fulano. E ha detto, com'è che se andai nei negozi che c'è il mega sempre c'è va?
3: Sempre c'è va.
1: Ma ha detto, ma quando mi reclamai del prezzo di una cosa che era massa caro, lui mi diceva, fate manco comprare.
3: Via finia.
1: Se te catà che le caro, fate sì. Manco comprare. Ma perché no?
4: Per via di...
1: Lui bisogna che guadagni sui.
4: Per via di che botteghe là, ta colonia che era una volta, conto uno. E ti sei su due casai. Andate il paese. Loro all'uri due a pie. E femmine a cavallo.
1: Ah sì, però.
4: All'uri...
1: Che stonda rispetto.
4: Col passo, ma... Cada botteghetta ti tocca fermarsi. Bevere un trago. De uno beve a due. De due in dia per quattro e... E te quelli erano nella bodega, te ne pedi va da fuori, se era di uveia, non era di uveia, dite, ma vedi che è bene che passai sta ora qua. Dite, ormai il tempo siamo fermi qua, è bene che passai. E a cavallo, cioè si partì a piedi, passo lungo, dai. Cata un, da strada, a cavallo anche lui. E ha detto, ascolta però, tu, mi ha cattato due femmine a cavallo, dite. Dite, sì, uno con i braghi, uno senza braghe. Dove sul vestì.
3: Sì.
1: Logico che
4: uno è braga, uno aveva braga, lui l'altro aveva sul vestito.
3: Vestito.
4: Lui ha detto uno che è braga e uno senza braga.
3: Senza braga.
1: E chi che sa? Mi ha ben così per saperla che te guardo.
3: Io papà, il Luis della Vecchia. Buonasera, un stucone a tutti, Valti, San Giondo Sul, Santa Caterina. Grazie Gigio, sempre appunto, né? Sempre accompagnato il programma. Struconasso.
1: Qualcosa, andiamo avanti allora?
2: Ecco.
1: Dopo torniamo con la preghiera perché le becche le 8 e 13 minuti, il tempo passa, il che mai.
4: Passa correndo.
1: Che viene piova, non so se è per quello un po' che il cuore. Ha paura da piove, dice andiamo, andiamo, andiamo, andiamo che ne piova, viene piova.

0: Bom, o Evangelho de Incui está escrito por São Mateus. Tem aquele tempo lá, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, dizer que seus discípulos que nunca haviam entrado a Jerusalém e sofrer da parte de anciões, de sumos sacerdotes, de mestres da lei, e que ele havia de morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mas agora, São Pedro, que chamava Jesus na banda, e que as comissões tá, chamar a atenção e dizer que, mas Deus disse, mas não permitir, disse que coisa lá. Senhor disse que te acontece, disse que nunca vai acontecer assim. Agora, porém, ele era Jesus que chamava Pedro na banda e lhe disse, tire-te em trio de qua, Satanás. Tite si para mim como um saço ter meu caminho e onde me estrupico. Porque não te pense minha de coisa de Deus, mas sim de coisa de homem. E o que dita ai seus discípulos, se qualquer um vol venha insieme a mim, que renuncie ao seu poder, que se renuncie a lui, ele chape a sua cruz e ele venha insieme a mim. Porque chi che vuol salvare la sua vita andrà a perderla. E quel che perde la sua vita per causa di me, lui va a incontrarla. Ha detto, adianta che un uomo guadagnare il mondo intero, ma perde la vita. Che vuol dire guadagnare il mondo intero e perde l'anima, dice qua, per dire la verità qua del Vangelo. E chi potrà truccare la sua vita? Perché il fiore dell'uomo verrà a gloria di Dio con i suoi angeli. E allora restituirà, riscommesse di nuovo, cada uno di accordo con la sua condotta. Sì, Vangelo di Incui, Giacondo, colocazione.
1: L'Evangelio seria di Manco lì, di San
0: Matteo.
1: Matteus, né? Allora Gesù le ha detto bene che fare la
0: previsione
1: missione di qua dalla terra e insegnare la dottrina ai suoi discepoli e aveva riunito apostoli, discepoli e è arrivato un momento che si è obbligato a dire. Perché lui sapeva cosa che andava a contarsi, né? Là più avanti, che era il suo destino. Ma quando il ha rivelato a San Piero di che un giorno andava a contarsi, San Piero lo ha riprendesto, come che non era mia per contarlo, per non disanimare gli altri. Allora cosa Gesù si va volta a dire a Piero che l'era mia tentarlo per modificare il suo destino per quel che le venisse al mondo, né? Al mondo per aveva di fare la pregazione di creare la sua chiesa, che la missione era creare il cristianismo, né? La chiesa del cristianismo, e che la più avanti gli ha detto che San Piero sarebbe il mestre, né? L'alicerce onde che seguia per formare la chiesa che l'erandrio iniziarla. E così è successo, né? Ma la prima volta che San Piero lo ha riprendesto perché gli ha parlato che perché contare che la storia lì che lui tocca a morire per poter costruire la chiesa e lui gli ha detto che l'era per affastarsi di lui, che l'era il Satanás, l'era il demonio, né? Ma è una cosa simbolica per voler dire che lui le venisse al mondo e sapeva cosa che andava a acontecere e che poteva mia cambiare, né? Che l'era il suo destino. Questo è l'Evangelio che seria per di me, perché quel che l'ha detto, non so come, l'ha ripetuto, che è la storia di San Giovan Battista, che le sta il precursore e dopo come le sta morto, né? Ma acontece isto que al tempo lá, que não trigamos para lá sábado passado, de que que al tempo lá, el rei Herodes, ele voleva la femmina de seu fratello, conta l'Evangelio, né? Sì. Ma que lui poteva mia perché era suo fratello e che ele aveva compromesso perché con lui, ma la desegea, né? Allora cosa che ha fatto? Qua il conta mia, ma della storia conta che non so che guerra che abbia là, che o cosa che lui ha toccato fare, che era pericoloso, e il chefe della guardia era suo fratello, ma era un posto pericoloso, lui lo ha mandato il pedo posto per che potesse mancare e lui restia con sua femmina. E allora San Gian Battista sapeva di quel fatto, il gas comincia dire che gli Erodes l'era sbagliato e che gli ha fatto un peccato, che così l'era mia e della lei dei giudei là della epoca non si poteva neanche sposare la viuva di un fratello, né? E per quel che ha contestato che lui lo ha prendesto della preione dopo che ha fatto la festa. E là, dedicatosa a sua sobrinha, né? L'ha andata a ballare e lui gli ha detto che perché si è presentata tanto bene che dimandesse un presente, ma lui si immaginava mia cosa che ella poteva dimandare, né? Ma allora si è andata a dimandargli a sua madre, né? Cosa che mi dimando di presente. E come ella aveva invidia, né?
0: Aveva in mente altre robe.
1: Le altre robe, l'ha detto la testa di San Gian Battista, te una bandeja, né? E lui voleva mia. Quando ha fatto la proposta, le sta, non poteva, tá? Ma la gas insistiva finché il gas si desta, che voleva mia mancare con la parola. Le ha un fatto che le della scrittura sagrada, né? Che ha acontecesto e per quel che San Gian ha perso la vita. E dopo i discepoli, conta l'Evangelio, che i discepoli ha savesto e ha portato la notizia a Gesù, e sta triste, né? Col fatto, e che in Zendai là ha dimandato il corpo che era là, né? E ha fatto l'intero. Ma San Gian Battista ha rappresentato tanto, né, del scommesso del cristianesimo, che lui è stato il precursore, quel che le ha visto annunciare la vinda di Gesù. E Gesù, tutti lo sanno, ha seguito il suo destino che le ha visto al mondo per formare un altro tipo di gente che formava la sua dottrina con l'orientazione cristiana per salvare l'anima e vivere meglio del mondo.
0: De volte diventa brutto dare parola per gli altri, né?
1: Eh?
0: De volte diventa brutto ti dargli a parola. Così dopo ti puoi dimandare anche il nome, ma ti hai dato
1: la parola, adesso ti
0: sono mio che viene bandellana. È brutto il mestiere. Per quello che devi dire. Il mul per la cabeza e l'uomo per la parola, a volte si resta impegnato in una maniera che non capisci come scamparci.
1: Quel tempo, claro, forse della nostra, qua della nostra epoca sarebbe ben differente, né? Ma conforme la età della umanità, né? Che il tempo là era così, ma cambia, né? Il costume, la maniera di vivere.
0: Una volta parlando solo chi lavora lì, un prete che ha detto così, la gente dice, ma che il tempo là è questo tempo qua, la mentalità della gente là era differente. Mentalità della gente. Parla di un altro posto, ma loro pensano mio come noi altri, e neanche altri come loro. Le costumi, le abiti, le maniere che di volte per me è una cosa, per te non è niente, quel che mi vuoi. Ora come che diceva Stiani, te semia te me braghe.
2: Sì.
0: Voglio dire che mi era miento te braghe dell'ori per vivere la situazione. Poi diceva, mi vorrà mia essere sovrani.
2: Miento te sovrani.
0: Ma che vuol dire? La difficoltà, le cose brutte.
3: Che cosa che vuol dire che parola lì mi vorrei mia è stata vita di quella
0: no
3: è così
1: è la cultura anche di un posto e l'altro si deve guardare che in quei la maniera che c'è il mondo la comunicazione sociale la televisione e quelle altre cose il mondo intero sa della stessa cosa qua della India del Giappone tutti i posti l'Australia ma la cultura in tanti posti che è millenaria, di mille anni di più, per loro cambiare le mie fatiche. No. E se è accostumato così, se è latte il Pakistan, latte l'Iran, per esempio, né? La onde che c'era.
2: Un altro sistema.
1: Quella che gli americani che occupavano là.
2: Il Barbudo.
1: Il Barbudo, là. E ha un costume che lui comandava tutto l'altro che il paese. Sì.
0: Era un'autorità religiosa.
1: Lui era religioso.
0: Io rispettavo.
1: Ma era persona dell'autorità che era là. Era una maniera di vivere. Il costume suo l'altro, l'Oriente Medio, era per tutto quasi. Adesso, di Peter l'Iran, i posti più serai là. Il diritto delle donne. Là il
2: niente.
1: Afghanistan che là onde andai i russi prima dopo gli americani finché gli americani erano là tutti liberi adesso donne tocca tornare in drio e poi mia andare a lavorare fuori di casa ma è un costume suo là né? Gli uomini possono fare quel che vuole ma le donne no
2: le donne,
0: ma da che ti ha parlato che la regione là ho visto ciò che parlare di saper suito la storia che l'avalanche là del
1: sta più avanti
0: Nepal
1: Nepal Nepal
0: e mio fratello detto, ma perché chi è là del rio e il rio di che maniera dico ma se non è un altro posto
1: non è che è il mio posto
0: sul monti e
1: il pedo
0: quanti morti
1: nel reportage che lui ritenata una rivetta onde i piante a riso irrigà
0: sì.
1: Quell'acqua per vivere
0: quell'acqua che viene dai monti
1: e tutti i monti c'è l'acqua là delle neve là
0: brutte robe
1: per
0: mettere cosa violenta quella viene stata da un colpo che
1: e allora c'era di stare tutti i vallettoni e viene questo che avalanche
2: ma tu c'era un mondo di acqua che veniva
1: ma viene questo do
0: è stato come una esplosione viene stato un colpo
1: e questo era
0: viene riprese tipo che contengono
1: è gelo né? Più alto che te ve
0: pedo.
1: Più freddo là, né? Là era il gelo il sega
0: mola
1: salve là come né? Per il calore o qualche cosa che aconteceva allora vi è stato tutto il gelo dentro il gatto
0: veniva stato anche un po' del monte insieme per quello che si vede
1: un monte le sbarancà
2: sì.
0: Quante mila tonnellate che veniva stato devo ascoltare una musica bella qua amava una ragazza come perché ascoltata
1: no
0: andiamo a vedere qualcosa quindi che sta roda lì mandamela

0: È proprio vero che tu con l'italiano lì, che tu amava una ragazza. Bella sonata, eh?
1: Bella.
0: Ben cantate, cose belle della nostra cultura italiana. Ma se parliamo qua solo l'italiano, che il Rada Enica spiega fuori un po' lì là. I nostri veneti, chi che diventa qua del Brasile, conosce questo come italiano, perché sto un burocratica. E là del Cile, lo che chiama il Messico, il cipileno, che è la medesima lingua nostra qua. Ora le sol, come ha detto Radaelli, un appellido, no? Ma non scambia il rispetto che si ha per i nostri antenati che venisti qua 150 anni fa. Il Franco Saccaro era di parlarmi in corso ora la Università di Santa Maria, che le dio mette fuori un libro per l'anno che viene, che parla tutto ora la storia dei veneti desde scomizio. No, davanti è essere là del Veneto, Italia. Da dove che venisti?
1: Sì, sì, sì.
0: Là del sud della Russia, dice che venisti fuori i veneti, che era considerati nomade. Commercianti, perché loro stia sempre drive strade di commercio. Dove non era traffico, come si dice.
1: Sì. E una volta, se te vedere la storia della umanità, che qui chi era del gelo col tempo e voleva scampare per andare in posti onde chi era manco gelo. Per quel che le veniste i mongois, se veniste là del nord dell'Asia e veniste là del Medio Oriente, là onde un coi che era la Turchia, la Asia Minor, e se venisse in dove i monti che era freddo, basta scappare del freddo. E là del centro europeo, là della Russia, là del nord, e se venisse in dove rente il Mediterraneo che era più caldo. Per via del freddo, no?
0: E là, come si dice, là sud del polo nord adesso nei posti di secco e anche tan caldo, eh?
1: No, da rente il polo nord, ma
0: sì, più ma su. Mi dico del sole dell'Ecuador lì, la pallone adesso è caldo, anche qua ancora è freddo, dopo dirne, ma là che ne posti là che è secca e caldo.
1: Una volta, se ti vedi la storia com'è della gente, i veniva con una turma grande e espulsea qui chi era di starte quel posto, per restare al suo posto. Se ne voleva mia copia. L'era così? L'era per la forza, come i vikings, vikings, l'era là della Norvegia, Svezia, là del nord d'Europa, e ha fatto spaurare il mondo.
0: Amor di Dio. Tanto che pare che ne ancora recati là, mi parlo dei nostri compagni patrocinatori, il posto 35 qua da Vicanabaro, di Milton Dallagnol, vanti tutti quanti da Colonia, da Regione, che occorre mistieri del posto, o diesel in Colonia, lettera 99732-8742. Banco Sicredi, il Sicredi, il banco della nostra Regione qua, una cooperativa di credito e anche sempre aiutando le entità, sul telefono 3355-9204. GIG presente, tutto quello che occorre per la vostra famiglia, regali, robe, mistieri per la vostra casa, delle scarpette, materiale scolare per la paitosa tei, del telefono 981030333, Battistello Commercio Cereais, tutti quanti adesso della Colonia. Allora ti reghi avanti che è ora di piantare il miglio, di comprare di anche soia, fare trattamento di formenti e altre cose. Con l'assistenza tecnica anche del 99950-1020. E la farmacia mais economica qua della settimana che viene, quell'altra del nuovo posto, inaugurando la nuova struttura della farmacia e anche scambia un po' il nome. Ora le tosate lì, la farmacia da Sminina, farmacia mais economica, qua per le dinda avere novità e che ne prezzi speciali di sconti buoni e anche plantone 24 ore del 984-485579. Mercato famiglia, il mercato della famiglia della corte, l'antico mercato Agrigiati, per tutte domeniche di mattina e feriati, fanno riserva di carne anche sul telefono 981037020 e sempre che ti vuoi fare le compre per tua famiglia ti rega avanti nell'acqua e negozi buoni e con tante promozioni. Chi che ne la sul il Facebook e sotto di Niro?
2: Io sei Ivo Zeni, Buonasera. Qual Ivo Zeni de Ronda Alta.
3: Sì, al Mossei.
0: Qual fa il programma italiano anche lui il sabato dopo Ivo Zeni?
3: Io mi capisco bene come che lei qua. Al Mossei qua. È...
2: Ah, il fa là in Ronda Alta.
0: Giusto.
1: Ronda Alta.
2: Giusto, stirconasso Ivo. Io Riccardo Previati. Buonanotte, buonasera anche a te Riccardo, sempre a Pontolene.
0: Quello della vecchia che avevo parlato, il Gigio là della vecchia.
1: Sì.
0: Struconasso da San Gando Sul, sempre ascolto il programma, aiutando. Ora strucono a tutti quanti che partecipa e fa parte, de, come ha detto Radaeli, tutti quanti che aiuta a portare avanti in una maniera o dell'altra il nostro italiano, la nostra maniera di parlare e anche di vivere. No,
1: c'era, dovrei ricordarmi, eh? Te vede Sarandì, te passi Rondigna e di Rondigna là più avanti un poco Ronda Alta.
2: Ronda Alta
1: vuol dire una piccola e una in cima la, che la tende là, si andrò a far ronda, ma è un uccello, un osel. Rondigna e Ronda Alta. Non so se ti si passa bel che là.
2: Sì.
1: Di Sarandì che va là del.
2: Va Sarandì, ma.
1: Rondigna, Ronda Alta.
2: Mia Tre Palmere.
1: Che se prima Tre Palmere, là dopo che se. Porcaria, qual è che è altro lugar là che
0: mi sono stato a mare, quante volte la Ronda Alta in
2: Italia? Lì va fuori un oaio dentro lì.
1: Ma vado là della ponte che va a Chapecó.
2: Il Guioveni.
1: Non
2: oaio dove?
1: Non oaio. Isso, non oaio e Guioveni.
2: Isso.
0: Mi ho ascoltato un po' che programma da Ivo Zeni sabato passato, un poco neanche fattora.
1: Isi tutti italiani là, che regione là.
0: Sa che ne cantine di vinghia per che parte?
1: Mi so che quando si andava a studiare a Passfondo in era due o tre là di Ronda Alta che studiava la terra.
0: Sì. Sotto che è nato là o di contare o no?
3: Qua solo un'altra messaggio a Nair Oltramare Sganzella. Buonasera italiani, siamo di ascoltare qua di Veranopolis, un struconasso. Grazie Nair.
2: Ho visto?
1: Mi parente là.
2: Incontrò una allora di un casale là, l'uomo c'è là. Ma là è andato il dottore, morto.
1: Porcaria,
2: Dottore, tu l'hai morto da casa. Piondorente un casone là, lo cavo la notte intera. Notte intera. La mattina là, io sarò sul casone per non interrarlo. E poi mi sente pacchi su per casa, pum pum pum pum. La viuva si femmina dice, ma dice o che? Dice, le tuo mottoni su mia morto. Vai che ti vuoi saper di più di dottori, no? morto.
1: Era Andrio gritar per la
2: carne. E che l'altro che io casali che lo. Soppare dell'uomo che era di stare insieme. Cioè, è morto, ma si è morto del buon. È morto. E suo figlio gli ha detto, se fossi chiamarmi mamma al posto di tuo padre. E gli ha detto, parlare col covero, gli ha detto, se la seta.
0: Ma quello è l'uomo, Dio spiega che suo figlio insegna che storie da vita, del, come che lei. E tal, e ha detto la cosa più vecchia che ne del mondo è il tempo.
2: Il tempo.
0: E tu sei lo che ha fatto, ha detto loro, mi sono più vecchio, la cosa più vecchia del mondo sono mi. E tu sei detto, ha detto perché? Ha detto perché mamma ha detto che mi sono svanti del tempo.
2: Svanti del tempo. più vecchio del tempo.
0: Come che dice il gauscio più, del tempo di avere pistola.
2: Tempo tu hai ripristato.
0: Così sta? Quindi ok, allora bisogna che finiamo più un'ora ancora già con un 5 minuti manco.
1: No,
0: quando vedo le propagande?
1: No, può essere là
0: più in cima alle 9?
1: Alle 9.
3: Allora che incontro uno di quelli che andai a rubare in Gurie.
0: Sì, vai.
3: Ó, já andaram a turmita, piazada, juventude, nem roubaram engulho de um posto lá. Era minha tão distante da casa, ele parou. Ele parou, era um pouco de furbo de gelure. Ele saiu quieto, ele ainda esconde-se. Ele mete o posto, que ele era meio para lure escapar. Sim. Sabia, conhecia bem o terreno. Então, mais ou menos, de lá de tantos minutos, te taca a luz para a casa. Eita, desde que lo hice na corda, nós dissemos su. Tá. A mais ou menos, tem prazo marcado, a família e taca a luz dentro de casa. Taca a luz fora. O Deus, não que lá de dita, a daí vem. A dita, mas saiu por de qua, que lá de. Não, não, a dita, por de qua, que ele é meio. A dita, já de morrer, se ele só atravessar a capoeira lá, estamos livres. Quando a dita, era um par de quadros, que lá outro lá que espetia, a dita, ele é bem par de quadros que vende velha.
0: Se dá, se chapa por litro, que está com a
3: dita. Porra, ti.
0: Bem chapai, na hora, não? Quem ancora tem dinheiro que não é nato na outra?
2: Paremo avanti, para finir lá fora, na hora, se estou com a cara pipa, na hora.
0: Não, ma.
2: Nantro solterão, ancora.
3: Ai, ai, ai, porra, ti.
0: Escapolão.
2: És, començant a engoltar
0: esmorrojar
2: és a catana n'altra corroazona e allora li ho vingat di mandar questo sito viuva no, no, vitamina su mia viuva disquitada nianca ma che to mai innamorà. E tu fio com nó, e tu nenhum, e me gavo lesto. Loro, e tu nhanca, amigo, e tu falei, nenhum, e tu gama, e chega a maridar com ti, e se mais dá amoroso, e tu pouco de bom de
1: nhanca.
0: É coi que era bem que um 2 anos que esmorosea.
2: Sim.
0: E tchau, loro, comecei a restar-me a lontana. Loro, e andati fora, a domenica, lá para as 3:30, 4, e torno a casa, e por de qua, e por de lá. Che non era nonna a casa ancora. Mm. Mi era sorda che tocchia parlare 3 volte per la capire.
2: Per la capire.
0: Ma de 8 di loro in occhi indietro.
2: Anche vedeva bene ancora.
0: E loro è andato in cantina e si è scorato su per porta cantina là e cioccolia. E aveva la nonna in cima perché te sa sti anni.
2: Sì.
0: La finestra era la... ben giusta sopra la porta della cantina. E la lascio postata così. Sì. Là. E loro si parlava e tal. Era un po' amorosa a tosa gaita. Andiamo del paio a scartosar miglio.
2: Di scartosar miglio?
0: Aveva già detto, manco quel bianco che le fa farina, eh?
2: Se è bianco non era mio per scartosarlo.
0: Riandati tal, allora a mamma da tosa, era di fare i mestieri, far presto normale le vacche perché sa sti anni.
3: Sì,
0: era
3: sì.
0: Il paiol con varandone quest'ale. Mm. E loro stramedo là era una finestra.
2: Sì.
0: E la donna è arrivata a sommar da Tosa, è andata dentro dito testale per non dare dentro del paiol. Mm. E ha detto Fiola, che tu trami qua un perde caucci. Non mi dai che vacche. Dai che vacche, va là, che tu fammi un disecchio. E la finestra così, tata finestra con i caucci, e sommare ha detto, e allora? Sommovelo fuori o che? Voleva dirsi là, parlare del casamento, no?
2: Sì, sì.
0: E l'ha detto mamma, detto, per quelli che sono di vedere qua, ha detto vado a Monica, ha detto.
2: Ben già fatto.
3: Loro contate morosi, allora è andato.
0: Non se tiri avanti, pure tu.
3: Ne erano tosate, la tosa, che si morosea. Cioè, arriva a mezzo tardetto. E la che diceva, ma ormai è tardi, e il tempo che ronca, io e lui che diceva dammi quel che ti sei sentato insieme che mi va a casa.
0: Mm.
3: Ma Dio e la pronto larga di lui dite beh mi ne sono mia che ti pensi no e mi sono una cosa seria e giusta dite mi hanno neanche parlato ma dammi poco ma è vero mi hai sentito il tempo come viene su dite te ho detto dammi quel che ti sei sentato insieme che mi va a casa e lei è la cattiva. E un'altra volta, dammi che si sentate insieme, mi va a casa. aspetta che ti vado a chiamare il pai. Quando leva su lui c'è quel boneco che lei era sentata insieme a te.
2: Adesso va.
3: Adesso mi sentai insieme il boneco. No?
2: Sì.
0: È così la storia. È che storia qua fa ricordare, perché lei era a vita della gente. Sì. Lei è così. In colonia principalmente lei era là.
2: Sì, sì, sì.
0: Andiamo a due sonate, subito ritorniamo per finire l'ora.
2: Dove siete?

0: Eccolo, ritorniamo col programma Palafinilla, che perché le becche le 8:58 ed ormai ringraziamo a tutti che aiutano a fare il programma ancora via il Facebook, via la WhatsApp, via il telefono, ancora non cambia la patente nessuno di qua, non so che problema che danno, è già quando che
1: non un problema della macchina, ciama a casa, rento un grillo.
0: Allora scusate quei che provo a ligare lì, perché non che ne sta maniere non ti attendere qua. Ringraziamo il Battistello Commercio Cereais, la GIG presente, la farmacia mais economica, il posto 35, il Banco Sicredi, Mercato Famiglia e anche l'appoggio culturale della Segreteria Educazione e Cultura. Mi dico ciao e struconasso a tutti e De Niro.
2: Buonasera anche a me, dico una buona settimana a tutti, fin sabato che viene se Dio vuole.
1: Ecco, allora ringraziamo a tutti quanti che Dio ha la pazienza di stare guardando o ascoltando noi qua per il filo italiano, per sentire parlare la nostra lingua, e desiderare a tutti una buona settimana e attenti che viene saette e piova in cui diman dopo, né? Ma dimandare che quel che comanda la suppa che sia fiacca per non incomodare nessuno, sì. E desiderare una buona settimana a tutti fino a sabato che viene, se Dio vuole, dalle 7 alle 9.
3: Un saluto a tutti, grazie a Dio che siete anche stasera, e se Dio vuole sabato che viene siamo qua di volta, un'altra volta accompagnare i nostri ascoltatori.
0: Struconasso a tutti e arrivederci.